Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino.

grazia chiedo a te, mio figlio divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.